Tim pototo, ne cuffe sole i drolle i brimbro, ne cuffe sole i drollo. E lo primiero che cuffe set mor.

figlio brimbrò, non riei pa vostro figlio. E l'upero li repundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.